0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Radio Shedem. My station. Regionie numer 1. Number 1.